0: Weekend. Cel Weekend. Antena 5 Playlista. Sponsor DM.
1: Antena 5 Playlista. N-ai golemite hit.

0: anni fa. Ti stavo a parlarmi.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornate. Mi avete fatto bene.

0: di queste uova?
1: A Fè, arrivo sulla bandiera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: Today's best music for today's best listeners. Antenna 5. Antenna 5 Radio Network.